0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 13 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Australia e dal tanto atteso bilancio federale di quest'anno presentato ieri sera dal ministro del tesoro Jim Chalmers, che ha parlato di un budget fatto di decisioni e riforme difficili prese nell'interesse presente e futuro degli australiani.
3: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
2: Queste le parole del ministro del tesoro Jim Chalmers. Noi analizzeremo i contenuti del bilancio federale e proveremo a capire quale effetto avranno le misure annunciate sulla vita di noi cittadini, per poi cambiare completamente argomento e parlare di un coro composto da anziani italiani che li aiuta a far riemergere i ricordi del loro passato e riacquistare la capacità di comunicare. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio questa mattina a cura di Andrea Pagani.

Budget 2026, tagli all'NDIS e misure in favore dei giovani australiani e dei lavoratori dipendenti. Stati Uniti, Trump in viaggio per incontrare il leader cinese Xi Jinping, dice non abbiamo bisogno di Pechino per vincere la guerra con l'Iran. Israele, il Parlamento vota all'unanimità l'istituzione di un tribunale militare speciale per i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. E infine

0: Indoor Tennis Open di Roma, due italiani ai quarti, ciclismo, Giro d'Italia, maglia rosa all'abruzzese Giulio Ciccone. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo mercoledì 13 maggio del 2026 che apriamo dall'Australia. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha presentato ieri sera il suo quinto bilancio, un budget che, secondo lui, si basa sul contenimento della spesa e su scelte oculate. Chalmers ha sottolineato che la guerra in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi, frenato la crescita e messo a dura prova gli australiani. Sebbene, secondo Chalmers, l'Australia non abbia alcun controllo sull'andamento della guerra, il suo governo può decidere come reagire.
1: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: A detta del ministro, questo budget presenta il più ampio pacchetto di risparmi e ridefinizione delle priorità mai registrato, pari a quasi 64 miliardi di dollari. Da gran parte di questi fondi verrà preso dalle controverse riforme all'NDIS, dalle quali il governo prevede di risparmiare 37,8 miliardi di dollari nel prossimo quadriennio. Chalmers ha promesso che il governo ridurrà il deficit di quasi 3 miliardi di dollari, portandolo a 31,5 miliardi. Nel prossimo anno fiscale, ma non si prevede un pareggio di bilancio almeno nel prossimo decennio. E anche il debito pubblico australiano dovrebbe rimanere elevato, ma il ministro insiste nel dire che sta andando nella giusta direzione.
1: Gross debt will be $982 billion at the end of this financial year, and it peaks earlier and is lower in every year for the next 11 years.
0: Tra le varie misure prese con questa legge di bilancio ci sono anche l'abolizione del cosiddetto negative gearing e dello sgravio del 50% sull'imposta sulle plusvalenze, la cosiddetta capital gains tax. Il governo prevede che tali misure causeranno un rallentamento della crescita dei prezzi degli immobili di circa il 2% rispetto a quanto sarebbe avvenuto altrimenti nei prossimi anni. Questo, secondo Chalmers, ridurrà gli acquisti di immobili da parte di investitori a vantaggio di chi compra la sua prima casa. Il governo stima infatti che nel prossimo decennio, grazie a questi cambiamenti, ci saranno 75.000 first home buyers in più. Reazioni negative da parte delle opposizioni a questo budget. Il ministro ombra del tesoro, il deputato liberale Tim Wilson, ha annunciato che l'opposizione non sosterrà le modifiche fiscali delineate nel bilancio federale. Non si aiutano così i giovani australiani, ha detto Wilson.
2: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest in their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: Un ampio approfondimento nel programma che segue questo giornale radio che continuiamo andando negli Stati Uniti, il cui presidente Donald Trump ha dichiarato che nella sua imminente visita in Cina terrà lunghi colloqui con il presidente cinese Xi Jinping riguardo al conflitto con l'Iran, pur ribadendo che Washington non ha bisogno dell'aiuto di Pechino. L'incontro tra i due sarà il primo faccia a faccia in oltre sei mesi. Parlando prima di partire da Washington, Trump ha affermato che gli Stati Uniti avranno la meglio nel conflitto con l'Iran e che si aspetta che la guerra, iniziata da 10 settimane, finirà a breve.
3: No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Their navy's gone. Their air force is gone. Every single element of their war machine is gone.
0: Trump ha inoltre definito il presidente Xi Jinping un amico e ha affermato di aspettarsi che dal viaggio scaturiscano cose positive, ma che i colloqui verteranno soprattutto sul commercio. Restiamo negli Stati Uniti perché proprio alla vigilia della visita di Trump in Cina, la sindaca di un sobborgo di Los Angeles ha ammesso di essere stata un agente straniero al servizio proprio di Pechino. Eileen Wang, 58 anni, sindaca di Arcadia, si è dichiarata colpevole, una cittadina di 50.000 anime, si è dichiarata colpevole dell'unico capo d'accusa scritto in relazione alla vicenda, dimettendosi così dalla carica di prima cittadina. L'accusa comporta una pena massima di 10 anni di reclusione. Wang ha ammesso di aver promosso la propaganda cinese online negli anni tra il 2020 e il 2022, pubblicando post a favore della Cina su internet su indicazione di funzionari del governo cinese, negando però tra qualsiasi maltrattamento da parte di Pechino nei confronti della comunità degli Uiguri nello Xinjiang. E andiamo adesso in Israele, perché il Parlamento israeliano, la Knesset, ha votato all'unanimità l'istituzione di un tribunale militare speciale per i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. La legge è stata approvata con 93 voti a favore e 0 voti contrari, con il sostegno sia dei deputati del governo che dell'opposizione. E proprio una deputata dell'opposizione, Shelley Talmeron, ha dichiarato che il tribunale sarebbe necessario per le famiglie delle vittime.
4: It's going to bring justice to the families of all the victims of October 7th and captivity, of course, and I think the people of Israel are in complete agreement that this is what should happen, and it's about time we take care of it.
0: Il nuovo quadro normativo consentirà di processare sospettati accusati di coinvolgimento negli attentati dinanzi a un tribunale militare ad hoc. Disegno di legge che è tuttavia oggetto di polemiche. Organizzazioni internazionali e gruppi per i diritti umani avvertono infatti che autorizzerebbe il tribunale ad estendere i propri poteri oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e conferirebbe ai giudici piena autorità nell'emettere la pena di morte nei confronti dei palestinesi indicati dai PM come implicati negli attentati. Parliamo adesso dell'antivirus. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha esortato i paesi a prepararsi a un aumento dei casi di antivirus una volta conclusa la fase di evacuazione dei passeggeri rimasti bloccati a bordo della nave da crociera Hondius colpita dal focolaio del virus. Ghebreyesus ha ringraziato la Spagna per aver accolto la Hondius e ha invitato le autorità a seguire le raccomandazioni dell'OMS, tra cui il periodo di quarantena di 42 giorni e il monitoraggio dei contatti ad alto rischio. Il mondo ha imparato importanti lezioni dalla pandemia del Covid, ha dichiarato Ghebreyesus.
5: We should learn from this operation what has been done well and what were also the weaknesses identified, because there should be a constant learning and change should be a constant, improvement should be a constant, and I know countries see it that way. And that's why, by the way, based on COVID lessons, we're trying to improve the systems.
0: E torniamo in Australia, perché il governo dello stato del Victoria ha stanziato 15 milioni di dollari per potenziare la sicurezza nei pub e nei ristoranti di Melbourne a seguito di una recente ondata di incendi dolosi. I fondi saranno destinati al potenziamento di telecamere di sicurezza, porte, allarmi e sistemi antincendio. I gestori dei locali potranno scegliere di trasmettere in diretta le immagini delle telecamere a circuito chiuso direttamente alla polizia attraverso il centro di comando e coordinamento statale operativo 24 ore su 24. Il ministro della polizia del Victoria, Anthony Cubbins, ha affermato che il finanziamento migliorerà i tempi di risposta e contribuirà a prevenire ulteriori attacchi.
6: And that fund is really about an ongoing demonstration to support businesses at what is a challenging and difficult time, and to disrupt and dismantle organized crime we need to continue to bring the latest technology to bear, our latest resources and...
0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport. Tennis internazionale d'Italia a Roma. Jannik Sinner rispetta il pronostico, liquida il pugliese Andrea Pellegrino in 1:29 e approda ai quarti, dove sfiderà il russo Rublev. 6-2-6-3 il risultato finale a favore del numero 1 al mondo, che con questa vittoria raggiunge Djokovic nella speciale classifica di vittorie consecutive a un Masters. E vincendo contro Rublev, Sinner arriverebbe da solo a 32 successi di fila, battendo il record del campione serbo che resiste dal 2011. Ai quarti anche un altro italiano, Luciano Darderi, che compie una vera e propria impresa battendo il numero 3 del mondo Zverev, il tedesco Zverev. L'italiano nato in Argentina annulla 4 match point al tedesco, che dopo aver vinto il primo set 6-1 si trovava col servizio in mano sul 5-3 nel secondo. Darderi piazza il break e si porta al tie break, dove riesce a resistere appunto a 4 match point aggiudicandosi il secondo set. Nel terzo Zverev sparisce letteralmente dal campo e Darderi lo annienta con un netto 6.

0: 0 per l'azzurro. Adesso ai quarti c'è l'Enfant Prodige, Rafa Hodar. Ciclismo: dopo le tre giornate in Bulgaria e il riposo, il giro torna in Italia con una tappa breve da Catanzaro a Cosenza, che sconvolge la classifica del giro e porta in maglia rosa Giulio Ciccone, 31enne abruzzese. Tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez davanti al venezuelano Aular, e proprio a Ciccone che con il terzo posto e 4 secondi di abbuono si prende la maglia rosa. Domani il giro presenta una giornata molto complicata, quarta tappa, Praia Mare Potenza, da 203 km, 3 stelle di difficoltà. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sole a Perth, 25 gradi, nuvole a Adelaide e Melbourne, dove la temperatura in entrambi i casi non supererà i 22 gradi, nuvole anche a Hobart, 18 gradi, piogge, ma stessa temperatura, 18 gradi a Canberra, piogge anche a Sydney, 22 gradi, e piogge a Brisbane, 24 gradi, pioverà anche a Cairns, 28 gradi la massima, qualche nuvola a Darwin, dove la temperatura arriverà fino a 34 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Care. Poi in seconda ora andremo in South Australia per parlare della crisi delle alghe, spazio poi per la storia di un giovane abruzzese che ha realizzato il suo sogno professionale a Melbourne.
2: Quindi il consiglio per questo e molto altro è sempre lo stesso, restate all'ascolto di Radio SBS fino alle 10. E alle 19.30 di ieri, presso il Parlamento a Canberra, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha presentato il bilancio federale di quest'anno. Un bilancio che Chalmers ha dichiarato è fatto di scelte e riforme difficili. E come previsto al centro del budget ci sono modifiche fiscali relative al settore immobiliare e 35 miliardi di dollari risparmiati dalla riforma all'NDIS.
1: Ovvero il National Disability Insurance Scheme. Annunciando le misure contenute nel bilancio, Chalmers ha spiegato di aver dovuto prendere decisioni difficili nel breve e lungo termine per assicurarsi che i conti statali e federali siano in regola.
3: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
2: Queste le parole di Jim Chalmers, alle quali hanno fatto eco quelle della ministra delle finanze Katie Gallagher, che ha lanciato un messaggio simile nel programma Sunrise di Channel 7, parlando delle difficili decisioni che i governi devono talvolta prendere nell'interesse comune.
4: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
1: Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia, queste le parole della ministra della finanza Katie Gallagher. Allora guardiamo il background dietro al quale è stata creata questa nuova finanziaria. Infatti il ministro del tesoro ha dichiarato in Parlamento che la guerra in Medio Oriente sta facendo aumentare i prezzi, rallentando la crescita economica e penalizzando tutti gli australiani.
2: A causa del conflitto, Chalmers ha parlato di previsioni che vedono l'inflazione raggiungere un picco del 5% verso la metà dell'anno e la crescita inferiore di mezzo punto percentuale nel prossimo anno finanziario.
5: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
1: Inflazione su, crescita giù, quindi con le parole di Chalmers, che ha affermato che il bilancio riflette dunque una strategia economica articolata in 5 parti principali che mira ad aiutare l'Australia a superare la crisi petrolifera globale e a costruire un'economia che funzioni per un maggiore numero di persone.
5: The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
6: Yeah.
5: And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
2: Parte del piano per aiutare gli australiani a far fronte all'impatto della guerra è un pacchetto per la sicurezza energetica già annunciato dal primo ministro Anthony Albanese, che prevede un investimento di 10 miliardi di dollari destinato alle forniture immediate di carburante e a una riserva permanente australiana per la sicurezza di approvvigionamento dei carburanti.
5: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
1: Questo per quanto riguarda la crisi dei carburanti, per aiutare

0: Invece gli australiani, con il costo della vita in crescita, Chalmers ha poi annunciato ulteriori tagli fiscali con il cosiddetto Working Australians Tax Offset da $250. Ascoltiamolo.
1: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 Working Australians Tax Offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
2: E noi vi ricordiamo che siete all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Reglia e stiamo passando in rassegna i punti principali della finanziaria presentata ieri sera dal governo australiano.
0: Uno dei temi più attesi del budget della finanziaria di quest'anno era quello relativo al mercato immobiliare e, come promesso dopo settimane di speculazione, il ministro del Tesoro ha confermato modifiche al sistema fiscale che, a suo dire, renderanno il sistema abitativo più equo per tutti. E queste modifiche riguardano la tassazione sulle plusvalenze, il negative gearing e le regole sui fondi fiduciari.
1: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
2: Queste le parole del ministro del Tesoro Jim Chalmers in merito alle modifiche al sistema fiscale in relazione al sistema abitativo e immobiliare. Noi parleremo di questi temi tra poco con il professore dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Chalmers ha anche annunciato importanti misure in termini di spesa, tra cui investimenti nella difesa, nelle infrastrutture ferroviarie e nella sanità.
1: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefit scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
0: Il ministro del Tesoro ha affermato che un nuovo pacchetto per la produttività è stato progettato per attrarre e assorbire maggiori investimenti nella speranza di aumentare il tenore di vita e i salari per più persone. Inoltre, altri 4.000 lavoratori migranti qualificati nel settore tecnico potranno entrare ogni anno nel mercato del lavoro grazie all'accelerazione delle procedure di valutazione delle competenze e delle licenze professionali.
2: Il Partito Laburista ha voluto però presentare questo bilancio come improntato alla moderazione della spesa dopo gli avvertimenti di economisti e della governatrice della Reserve Bank, Michelle Bullock, secondo cui un'eccessiva spesa pubblica alimenterebbe l'inflazione e rischierebbe ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Chalmers ha dichiarato che il bilancio prevede risparmi per 63,8 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali deriverà da modifiche alla spesa del National Disability Insurance Scheme, l'NDIS, altro tema molto dibattuto nelle scorse settimane.
1: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
0: Risparmio quindi da quasi 38 miliardi di dollari. Chalmers ha dunque parlato di scelte e riforme difficili nell'interesse presente e futuro degli australiani. Ascoltiamolo.
1: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. Yeah. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
2: E queste parole del ministro del Tesoro Jim Chalmers chiudono questo servizio in merito al bilancio federale da lui presentato ieri sera a Canberra, servizio realizzato da Deborah Grork per SBS News che potrete ritrovare in forma integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social.

0: o sull'app per podcast di SBS, l'SBS Audio App.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, rimanete però sempre sintonizzati qui in diretta su Radio SBS, perché tra pochissimo analizzeremo e faremo una valutazione di questo bilancio insieme al docente di finanza Massimiliano Tani.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.
1: Press is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: La persona si chiama La Seconda Gioventù ed è composta da residenti italiani della casa di riposo In Casa Perth. La Seconda Gioventù si riunisce ogni settimana per cantare canzoni tradizionali italiane che aiutano i partecipanti a ritrovare il contatto con la propria lingua, la loro identità culturale e i ricordi.
3: A dirigere questo coro c'è Simone Marino, un accademico che sta facendo un post-dottorato alla Edith Cowan University di Perth e ha un background in antropologia e sociologia. La sua ricerca attuale verte su migranti che vivono con la demenza, un tema che affronta attingendo alla sua passione per la musica. Ascoltiamolo quindi al microfono del qui presente Carlo Reglia.
4: Il coro nasce in modo spontaneo. Durante le sessioni musicali nelle strutture per anziani mi sono accorto che molte persone non volevano solo ascoltare, ma partecipavano attivamente, quindi cantavano e si riconoscevano nelle canzoni della loro vita, quindi queste canzoni degli anni 50, anche 40 o 60, insomma, meaningful songs, quindi canzoni importanti per loro. E da lì è nata l'idea di creare uno spazio stabile, La Seconda Gioventù, e pensa che il nome del coro è stato proposto da una delle partecipanti, e nel tempo è diventato un vero momento di comunità, quasi un piccolo rito collettivo.
2: Ecco, quindi tu andavi già alla casa di riposo che si chiama In Casa a Perth per altri tipi di studi e quindi ne approfittavi anche per cantare e suonare, giusto?
4: Sì, esatto Carlo, questo è un centro diurno della comunità, quindi li chiamano clienti, che già insomma il nome è obiettabile, ma comunque sì, in questo centro diurno si fanno queste attività e io conduco appunto attività individuali, ma anche appunto attività di gruppo, tra cui il coro, ed appunto è nato in una maniera molto spontanea questo coro, riflettendo sul fatto che in Australia un terzo degli anziani è nato all'estero ed il sistema di aged care, quindi dell'assistenza anziani, presenta ancora delle lacune nel rispondere in modo adeguato alla diversità culturale, e quindi gli emigrati di quella generazione, che come sai gli emigrati italiani in Australia vengono da particolari regioni, c'è stata una grande emigrazione nel dopoguerra e adesso purtroppo stanno scomparendo uno dopo l'altro per questioni appunto demografiche e anagrafiche. E quindi gli emigranti di quella generazione, più degli altri, più di quelli come me per esempio, no? Vivono spesso una condizione di doppia assenza, come direbbero in sociologia o in antropologia dell'emigrazione, cioè non pienamente presenti nel paese d'origine, perché l'abbiamo lasciato, ma mai completamente integrati in quello di arrivo. Poi ci sono società in cui si aspettano un'assimilazione che insomma è ancora più difficile dell'integrazione, e quando si aggiunge la demenza si può parlare di una tripla assenza legata alla perdita di riconoscimento sociale o alle difficoltà di mantenere una presenza nel mondo, perché spesso si ritorna alla lingua d'origine e anche culturalmente si ritorna appunto al paese natio. La la la la la
5: la la la la la la. Bravi, bravissimi. Quando è troppo alta la nota la dobbiamo controllare con il diaframma.
2: Anche senza menzionare casi estremi in cui gli anziani sono completamente privi della capacità di parlare, e qui entra in scena la magia della musica e del canto, visto che neurologicamente parlando il canto attiva delle aree diverse rispetto al parlato nel cervello, per cui anche persone che non ce la fanno a comunicare in realtà riescono a farlo cantando.
4: Sì, è vero Carlo, infatti tu mi parlavi di benefici. I benefici sono evidenti su tanti livelli, non soltanto su, e non è poco, sul miglioramento dell'umore, ma anche sullo sviluppare un senso di

0: appartenenza e di una riattivazione sociale, cioè persone che prima o che sono isolate iniziano a interagire. Ma c'è anche qualcosa di più profondo, come menzionavi tu, che riguarda il cervello, insomma, il canto riattiva memorie autobiografiche che sono ancora vive, soprattutto quando sono legate alla lingua e alla cultura di origine. E in questo senso il coro si collega a un progetto precedente che si chiama Comusichiamo, che esplora appunto il legame tra suono, memoria e identità degli emigrati con demenza. Per dirti qualcosa in più, alcuni partecipanti che inizialmente erano molto silenziosi o disorientati sono diventati più attivi durante il canto. Ci sono persone che non parlano affatto, oppure persone che parlano poco nella quotidianità, ma riescono a cantare intere canzoni, come se la musica aprisse una via alternativa alla comunicazione.
1: Hai qualche caso, hai qualche storia, particolare che ci puoi raccontare che ti ha positivamente sorpreso?
0: Sì, per esempio, con alcuni partecipanti che vengono dalla Sicilia, da alcuni paesini della provincia di Messina, ho fatto ascoltare loro il suono di una zampogna che ho portato dall'Italia. E questo suono del benessere ha riattivato veramente dei meccanismi particolari. Una persona si è alzata, ha cominciato a ballare, si ricordava le novene, le tarantelle. Questa è una cosa che insomma, mi ha fatto molto pensare, e ho cercato poi di elaborare una cultura che parlasse del suono, del benessere o dell'identità. All'inizio c'era chi non interagiva con nessuno del gruppo o chi appariva trascurato nel modo di vestirsi o poco coinvolto anche nella cura personale. E poi col tempo, ogni venerdì, venerdì dopo venerdì, ho iniziato a vedere che l'incontro del coro era quasi come un rituale. Le persone erano più curate, indossavano abiti scelti,
1: Come andare a messa?
0: sì, no, ho visto giacche nuove o spille, cappelli dell'Italia, le donne cominciavano a prendersi cura dei capelli o delle unghie. E io ovviamente non ho mai suggerito nulla di questo. Sono piccoli segnali che ho visto da osservatore che sono molto significativi, insomma, perché sono segnali di riattivazione dell'identità, ma anche dell'autostima. E questo feedback, questo riscontro, l'ho avuto anche dai familiari dei partecipanti. Una moglie mi ha detto che il marito, quando esce dal coro, sembra più alto. La figlia di un altro partecipante mi ha chiesto: "What did you do to my dad?" Che cosa hai fatto a mio padre? Perché il padre aveva ritrovato una motivazione che sembrava persa e cominciava a cantare anche a casa, insomma, ha cominciato a mettersi il gel nei capelli perché sapeva che il venerdì avremmo dovuto cantare tutti insieme. Insomma, tutti questi cambiamenti mostrano che al di là del canto, appunto, c'è un processo che contribuisce a restituire la presenza, e sicuramente la relazione e la dignità.

0: siamo insieme a Simone Marino, che è un antropologo e sociologo. In questo momento sta facendo un post-dottorato alla Edith Cowan University a Perth e ha organizzato e ha lanciato un coro che si chiama La Seconda Gioventù. È composto da residenti italiani della casa di riposo In Casa a Perth, sono circa 50. E Simone ci sta raccontando proprio di come la musica sta aiutando a uscire fuori dal loro guscio, causato anche dalla demenza, moltissimi dei suoi partecipanti. Tu dirigi questo coro, ma non solo canti, lo dirigi, ma anche suoni, chitarra zampogna, qualcos'altro?
1: Sì, la lira calabrese, perché questa ricerca è nata ad Adelaide, in Sud Australia, qualche anno fa, e prima vivevo lì, e la mia ricerca come PhD è nata in Sud Australia, e lì ero circondato da calabresi e da beneventani. Poi qui invece in Western Australia, a Perth, ho ritrovato non soltanto questi gruppi, ma anche una folta presenza di persone emigrate dall'Abruzzo, in particolare Vasto, ma anche dalla Sicilia, nella fattispecie questi paesini in provincia di Messina.

0: Messina, come Torrenova, Capodorlando, insomma, che non conoscevo onestamente per mia ignoranza. E quindi ho cercato di utilizzare anche strumenti significativi per quella popolazione. Sono strumenti della musica popolare italiana, strumenti folclorici. E suono anche la ghironda, che è uno strumento del nord. Non sono bravo, però diciamo che mi sto specializzando perché vedo l'interesse dei partecipanti. Con la zampogna ho visto che c'è stato un grande riscontro e quindi la suoniamo anche a Natale e l'abbiamo suonata a Pasqua,
1: Quindi
0: insomma.
1: devo correggere il tuo titolo, antropologo, sociologo e multistrumentista a questo punto. E
0: No.
1: la giornata quindi delle prove è venerdì, ogni venerdì.
0: Sì, ci vediamo il venerdì mattina, ed è un appuntamento molto, molto atteso, si crea appunto una routine e c'è una dimensione emotiva molto, molto forte, non è soltanto fare musica, condividere un momento significativo, è il nostro gruppo insieme, c'è chi piange, c'è chi ride, c'è chi porta i biscotti fatti in casa, ci sono appunto i carers, i collaboratori di In Casa che mi aiutano. È il giorno più bello della settimana, come mi è stato detto poi da uno dei partecipanti del coro che è venuto a mancare l'anno scorso, Ermando.
2: E questa era l'intervista del qui presente Carlo Oreglia a Simone Marino, accademico che sta facendo un postdottorato alla Edith Cowan University di Perth con un background in antropologia e sociologia, che ci ha parlato della seconda gioventù, ovvero un coro composto da anziani in una casa di riposo a Perth che combatte, aiuta attraverso la musica a combattere gli effetti della demenza, ridandogli loro la capacità di comunicare, facendo riemergere ricordi del passato. Questa era solo parte dell'intervista, il servizio integrale lo potrete ritrovare su sbs.com.au/italian.
1: Adesso la nostra ultima pausa e poi al ritorno continueremo ad analizzare la finanziaria presentata ieri sera da Jim Chalmers insieme a Massimiliano Tani.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity,

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Anticipata l'anno successivo, qual è il vantaggio di questo cambiamento per il governo?
3: Appunto, cominciamo a entrare nel dettaglio in cui da un punto di vista economico non è che vediamo questi grandi cambiamenti, però da un punto di vista di presentazione tutti i giornali questa mattina parlano cambiamento, negative gearing, e quindi se te lo sai presentare bene politicamente magari riesci ad avere dei vantaggi concreti, però le tue perdite, diciamo così, dall'investimento non le perdi, le semplicemente trasferisci a 1 o 2 anni successivi. Per quanto riguarda invece il

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in progress.
3: And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: As well as seeing a reduction to plans as well.
5: E nel budget sono presenti anche modifiche alle politiche migratorie per lavoratori specializzati. Ogni anno potranno entrare nel mondo del lavoro australiano altri 4.000 lavoratori migranti qualificati grazie all'accelerazione da parte dell'esecutivo delle procedure di valutazione delle competenze e del rilascio delle licenze professionali. Sono inoltre previste modifiche al test di valutazione delle competenze per l'immigrazione permanente che riguarda i 2/3 dei migranti, con il governo che darà priorità ai lavoratori più giovani e con un livello di istruzione più elevato. Peter Dukas, che è presidente del Consiglio della Federazione delle Comunità Etniche del New South Wales, ha dichiarato a SBS di essere però preoccupato per il possibile potenziale giro di vite del governo all'immigrazione.
6: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country.
5: E passiamo adesso al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha affermato che non accetterà quelle che definisce richieste massimaliste di Washington nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Questo dopo che Donald Trump ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran è come un paziente in fin di vita. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha dichiarato che Teheran rimane aperta a colloqui tramite mediatori pakistani, ma ha posto l'accento sul fatto che i negoziati debbano prevedere un compromesso da entrambe le parti.
7: We are talking about negotiations. Negotiations means give and take. Negotiation means being ready to recognize your interlocutor's demands and consents. But if you think that negotiations is 100% satisfaction one-sidedly, that's not negotiations. That's imposition of your will. And it will not happen in any case, at least as far as Iran is concerned.
5: E a proposito di Iran, il governo australiano ha imposto ulteriori sanzioni a Teheran. Sono stati presi di mira 7 individui e 4 entità in una mossa che, secondo la ministra degli affari esteri Penny Wong, è legata alle uccisioni e agli arresti effettuati dal governo degli Ayatollah a gennaio contro i manifestanti, nonché alla repressione di donne e ragazze attraverso la sorveglianza e le leggi sull'uso obbligatorio dell'hijab. Wong ha aggiunto che le sanzioni prendono di mira anche quello che lei definisce il sistema bancario ombra dell'Iran, che secondo Canberra permette a Teheran di acquistare armi e finanziare organizzazioni come Hezbollah. L'azione è stata intrapresa parallelamente a misure simili recentemente annunciate dal Regno Unito. E restiamo in Australia perché piovono critiche sul governo albanese per aver deciso di non dare seguito a una raccomandazione fondamentale emersa da un'inchiesta parlamentare sulla lobby del gioco d'azzardo. A più di 1000 giorni dalla pubblicazione di un rapporto che chiedeva la creazione di un'autorità nazionale di regolamentazione punto del gambling, il governo ha dichiarato ieri che ciò non avverrà. Il senatore indipendente David Pocock ha guidato le critiche alla tanto attesa risposta del governo alla relazione, affermando che non ha affrontato le 31 raccomandazioni e che la reazione del governo è stata codarda e irrispettosa, vista anche la tempistica della notizia data nel giorno del budget.
8: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. For most Australians, that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it. And the government is saying, yeah, no, we're just going to do what the gambling companies want us to do.

0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport tennis internazionali d'Italia a Roma. Jannik Sinner rispetta il pronostico, liquida il pugliese Andrea Pellegrino in 1:29 e approda ai quarti di finale dove sfiderà il russo Rublev. 6-2-6-3 il risultato finale a favore del numero uno del mondo che con questa vittoria raggiunge Novak Djokovic nella speciale classifica di vittorie consecutive a un Masters 1000. Vincendo contro Rublev ai quarti, Sinner non solo arriverebbe in semifinale, ma anche a 32 successi di fila, battendo così il record del campione serbo che resiste dal 2011. Ai quarti anche un altro italiano, Luciano Darderi, che compie una vera e propria impresa, battendo il numero 3 del mondo, Sasha Zverev. L'italiano nato in Argentina annulla 4 match point al tedesco, il quale, dopo aver vinto il primo set nettamente per 6-1, si trovava con il servizio in mano sul 5-3 e ha subito un break. I due sono arrivati poi al tie break del secondo set, vinto da Darderi, che ha appunto annullato 4 match point al teutonico. Nel terzo set Zverev sparisce letteralmente dal campo e Darderi lo annienta con un netto 6-0 per l'azzurro. Adesso ai quarti c'è l'enfant prodige spagnolo Rafa Hodar. E passiamo al ciclismo. Dopo le 3 giornate in Bulgaria e il riposo, il giro torna in Italia con una tappa breve da Catanzaro a Cosenza, tutta calabrese, che consegna la maglia rosa all'italiano abruzzese Giulio Ciccone, che conclude terzo la tappa alle spalle dell'ecuadoriano Narvaez e del venezuelano Aular, ma che con i 4 secondi di abbuono sale in testa alla classifica generale. Prossima tappa da Praia a Mare a Potenza. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sole a Perth 25 gradi, nuvole a Adelaide e a Melbourne, dove la temperatura in entrambi i casi non supererà i 22 gradi, nuvole con schiarite a Hobart, 18 gradi la massima, piogge a Canberra, stessa temperatura 18 gradi, piogge anche a Sydney 22 gradi e a Brisbane 24 gradi, piogge a Cairns 28 gradi, a Darwin nuvole, ma la colonnina di Mercurio arriverà fino a 34 gradi.
1: Atención a consumidores con $10,000 o más en deuda de tarjeta de crédito. National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda que pueden

0: E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:11 ore della costa est di mercoledì 13 maggio del 26 insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E noi tra poco riprendiamo il programma parlando della finanziaria presentata ieri da Jim Chalmers, il quinto budget del ministro del tesoro.
1: E ne ascolteremo i punti salienti per poi andare in South Australia, dove da un anno una piccola alga sta portando danni all'ambiente marino, con centinaia di specie marine coinvolte e decine di migliaia di esemplari morti. Cosa può fare l'uomo contro un fenomeno naturale che appare fuori controllo? Ci sono segnali che il fenomeno sta rientrando?
0: Noi ne parleremo tra poco per poi conoscere una nuova storia di piccola impresa italiana in Australia. Il protagonista è il 27enne Michele Ciafarone, che poche settimane fa ha raggiunto un traguardo per lui molto importante, ovvero aprire il proprio salone da parrucchiere.
1: E ne ascolteremo quali sono le sfide che ha affrontato e deve affrontare, per poi chiudere con la rassegna stampa di oggi. Il consiglio quindi è sempre lo stesso: rimanete con noi su SBS fino alle 10:00.

0: E apriamo allora anche questa seconda ora di programma con il bilancio federale. La presentazione è avvenuta ieri sera alle 19.30 presso il Parlamento di Canberra, presentato dal ministro del tesoro Jim Chalmers, e annunciando le misure contenute nel suo quinto budget, Chalmers ha spiegato di aver dovuto prendere decisioni difficili nel breve e lungo periodo per assicurarsi che i conti federali siano in regola.
1: Chalmers, che ha anche affermato che il bilancio riflette un piano, una strategia economica articolata in 5 parti principali, che mira ad aiutare l'Australia a superare la crisi petrolifera globale e a costruire un'economia che funzioni per un numero maggiore di persone.
2: The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah. And making the budget stronger, more sustainable, and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
0: E Chalmers poi ha descritto un pacchetto per la sicurezza energetica già annunciato dal primo ministro Anthony Albanese per quanto riguarda la crisi energetica per aiutare gli australiani a far fronte all'impatto della guerra. Pacchetto che prevede un investimento di 10 miliardi di dollari destinato alle forniture immediate di carburante e per una riserva permanente australiana.
2: The Strengthening Australia's Fuel Resilience Package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertiliser for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertiliser that we need.
1: Queste ancora le parole del ministro del tesoro Jim Chalmers, ma non solo guerra e crisi energetica. Uno dei temi più attesi dal budget di quest'anno era quello relativo al mercato immobiliare e il ministro del tesoro ha confermato modifiche al sistema fiscale che a suo dire renderanno il sistema abitativo più equo per tutti. Modifiche che riguardano la tassazione sulle plusvalenze, il cosiddetto capital gain tax, il negative gearing e le regole sui fondi fiduciari.
2: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. Yeah. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30%

0: tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
1: Ma è stato questo anche una finanziaria di tagli, visto che il bilancio prevede risparmi per 63,8 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali deriverà da modifiche alla spesa del National Disability Insurance Scheme, un altro tema molto dibattuto nelle scorse settimane. Ancora Chalmers.
0: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. Yeah. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
2: E nella prima ora di programma abbiamo anche parlato con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, di questa finanziaria presentata ieri. E ascoltiamo allora un estratto in cui abbiamo chiesto al professor Tani una valutazione generale, chiedendogli se si è trattato di un budget coraggioso, come l'ha venduto Chalmers, che ha parlato della finanziaria più importante e ambiziosa degli ultimi decenni, oppure no.
3: Da un punto di vista economico, no, non è particolarmente ambizioso perché non va a toccare i posti dove il governo potrebbe toccare e ricevere parecchi soldi, mentre va a toccare tante persone che sostanzialmente ricevono poco, per cui forse è coraggioso in quel senso lì. È più un budget, se vuoi, di preparazione e andare a cercare voti laddove magari il governo ne vede pochi o li vede potenzialmente andare via, però da un punto di vista economico non è né coraggioso né un qualche cosa da portare con orgoglio.
1: Scusa, hai detto i posti in cui avrebbe potuto, ma probabilmente politicamente difficile per il governo, per esempio?
3: Forse sì, non sono un esperto di politica, per cui non ti so dire quale sarebbe stata la risposta, però il fatto di andare a non tassare super profitti delle compagnie che esportano gas, il fatto di non andare a toccare per esempio il budget della difesa e quindi continuare a spendere soldi in sostanzialmente oggetti militari che noi compriamo dall'estero, non produciamo qua, quindi non danno né lavoro né tecnologia né invenzioni qua all'Australia, è probabilmente politicamente pericoloso, però economicamente potrebbe essere molto più vantaggioso.
2: E queste erano le parole del professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, in conclusione di questo servizio dedicato al bilancio federale presentato ieri da Chalmers. Servizio potete ritrovare su sbs.com.au/italian o sull'app per podcast che più preferite.
1: Ci spostiamo adesso in South Australia, dove da oltre un anno una piccola alga sta portando enormi danni all'ambiente marino, ma anche alle tante persone che sul mare contano per il proprio sostegno economico o anche soltanto per goderne la bellezza in un momento di svago.
2: E sono centinaia le specie marine coinvolte, con 87.000 esemplari registrati morti, ma nella realtà potrebbero essere molti, molti di più. Allora, cosa può fare l'uomo contro un fenomeno naturale che appare fuori controllo? Ci sono segnali che il fenomeno stia rientrando?
1: Vittoria Cipriani è Research Scientist alla SADI, la South Australian Research and Development Institute, ed è stata intervistata da Massimiliano Gugole su questa situazione drammatica, ed è partita nella sua intervista ricordando il meccanismo dietro la fioritura algale. Ascoltiamola.
4: Per fioritura algale, appunto, si intende quando dei piccoli organismi nell'acqua, simili a piante, chiamati alghe, proliferano molto rapidamente e in gran numero. Questa fioritura, in particolare nel South Australia, è formata da una specie della Karenia e purtroppo può nuocere ai pesci e anche ad altre specie marine che respirano attraverso le branchie, poiché può danneggiare le branchie e riduce l'ossigeno nell'acqua, causando delle difficoltà respiratorie. È difficile prevedere quanto può durare questa fioritura algale, ma al momento, è un anno che è in corso nel South Australia, ci sono varie teorie, tre in particolare, che hanno causato questa fioritura algale. Sono tre fenomeni ambientali straordinari che hanno portato a questa fioritura. Il primo sono le acque di piena del fiume Murray nel 2022-2023, che hanno apportato grandi quantità di nutrienti nel mare. Il secondo, nell'estate del 2023-2024 circa, è un fenomeno significativo

0: di risalita delle acque profonde che ha trasformato in superficie nutrienti aggiuntivi e li ha spinti verso la costa. Quindi questi sono tutti nutrienti per queste alghe microscopiche unicellulari. E il terzo è un'ondata di calore marina che è iniziata circa nel settembre del 2024 e ha aumentato le temperature dell'acqua di circa 2,5 gradi sopra la norma e quindi ha creato l'ambiente perfetto per queste alghe per proliferare. E in South Australia quindi si è creato sia per via della temperatura più alta che per tutto questo apporto di nutrienti, l'ambiente perfetto per queste alghe per proliferare e espandersi.
1: Si parla della fioritura algale ormai dalla fine del 2024, quindi è passato praticamente un anno e mezzo. Com'è la situazione oggi e come si confronta con quella dei mesi scorsi?
0: L'inizio, diciamo, abbiamo visto circa nel marzo del 2025. Alla fine del 2024 c'erano tutti questi cambiamenti, cioè, della temperatura e dei nutrienti, però le prime alghe appunto sono apparse nel marzo 2025, quindi è ben un anno. All'inizio l'area interessata aveva raggiunto oltre 20.000 km², circa il 30% della costa dello Stato, con mortalità diffusa, come già detto, che aveva coinvolto decine di migliaia di organismi marini. Nei dati che abbiamo circa 790 le specie tra pesci, squali, razze, invertebrati che sono state colpite e anche molte specie commerciali. La situazione è dinamica e cambia in funzione delle condizioni meteo marine, ma dall'inizio, quindi un anno fa, ad adesso, nel 2026, sono state interessate aree tra cui l'area metropolitana di Adelaide, Kangaroo Island, York Peninsula, Eyre Peninsula, il Golfo di Spencer nella parte del sud e particolarmente il Golfo di St. Vincent, che è dove si trova Adelaide. E ad oggi, quindi aprile 2026, la fioritura è attiva in un'unica area lungo la costa occidentale della York Peninsula. Quindi è un focolare molto ridotto. Tutti i test che facciamo settimanalmente per vedere se nell'acqua ci sono cellule di Karenia hanno zero cellule nella costa del Golfo St. Vincent e sono settimane che sono a zero, quindi è un ottimo segnale e l'area è veramente ridotta soltanto appunto a questa costa occidentale della York Peninsula. Non ci sono segnali nell'area meridionale di Adelaide.
1: È arrivato quindi il momento di tirare un po' un sospiro di
0: Di
1: sollievo, o è troppo presto?
0: sicuro è molto positivo, ma appunto vista la situazione com'è dinamica, che la fioritura si sposta in base alle condizioni meteorologiche, è difficile prevedere con precisione dove si concentrerà successivamente, se ci saranno cambiamenti. Di sicuro è un segnale positivo. Il governo, con Sardi, tutti i centri di ricerca, abbiamo fatto passi da giganti appunto per il monitoraggio, abbiamo istituito un nuovo programma e siamo in grado di monitorare in tempo reale tutti gli spostamenti delle alghe. Non è che possiamo fare niente, perché non possiamo far scorrere l'acqua e aggiungere prodotti chimici per rimuovere le alghe dal mare. È un fenomeno naturale, dobbiamo aspettare che faccia il suo corso. Quello che facciamo è monitorarlo e controllarlo e comunque siamo pronti a vedere dove si sposta, così possiamo anche allertare se ci sono delle zone commerciali con le ostriche, cozze, appunto, possiamo allertarle se si sposta nella loro zona.
1: Siamo in collegamento con la dottoressa Vittoria Cipriani, Research Scientist alla SARDI, il South Australian Research and Development Institute. L'11 aprile scorso un delfino è stato trovato morto su una delle spiagge più note di Adelaide, Henley Beach. È un'immagine che è circolata molto e circola ancora online. Ti vorrei chiedere intanto quali siano state le tue emozioni quando l'hai visto e se in quel caso c'era un collegamento con la proliferazione algale.
0: Beh, ovviamente non è mai bello vedere qualsiasi organismo marino spiaggiato e nel corso dei scorsi mesi ne abbiamo visto tantissimi pesci purtroppo spiaggiati, inclusi degli squali. E quando vedi un mammifero così bello, un delfino, che li vedi giocosi nell'acqua, ovviamente è molto triste. Ma al momento non c'è nessun collegamento con la fioritura algale e la morte di questo delfino. È possibile trovare sul sito del Dipartimento dell'Environment and Water tutti i risultati dei test che vengono fatti su tutti gli organismi marini, che organismi in generale.

0: che vengono trovati morti e si possono però vedere i report, i risultati dei test e anche altri delfini che sono stati trovati morti negli scorsi mesi. Nessuno aveva tracce di tossine relative alle alghe, delle brevi tossine, ma erano morti per altre cause, alcuni funghi o altri virus che avevano e quindi non erano direttamente legati alla profilerazione delle alghe. Quindi ancora non ci sono i risultati di questo delfino in particolare, ma finché non vediamo i report non possiamo dire se la morte è attribuita alle alghe o a qualche altra causa.
1: Dicevi prima che questo è un fenomeno naturale, quindi si può fare poco per limitarlo, ma ora potremmo forse essere alla fine, lo speriamo, insomma, che stia per terminare. Si può fare qualcosa per aiutare la natura a riprendersi o anche in quel caso dovremmo attendere i suoi tempi?
0: Ci sono molti programmi scientifici al momento per aiutare la natura, in particolare quello che si parla di ripristino su larga scala di barriere dei molluschi sul loro substrato calcareo, che appunto sia la comunità può farlo riciclando i gusci, per esempio, delle ostriche. I gusci riciclati possono essere usati per essere immessi nell'acqua e ricreare l'habitat giusto per altre ostriche per ritornare. Ci sono vari programmi, sia anche per il ripristino delle fanerogame marine nel Golfo di San Vincent, che aiutano a ridurre i nutrienti e migliorare la qualità dell'acqua e sostenere gli habitat ittici, perché riducendo i nutrienti riduci il cibo per queste alghe per proliferare. Quindi questo è quello che sta facendo il governo, l'università e anche i cittadini possono aiutare a fare. E in più tutto quello che stiamo facendo adesso, anche per il monitoraggio, c'è il nuovo Ufficio Nazionale per la Ricerca sulle Fioriture Algali, che è operativo a Sardi, dove ci sono oceanografi, modellatori di dati, gli esperti di fitoplancton e tecnici specializzati. Quello che sappiamo, da quello che vediamo anche in giro per il mondo, che per esempio è successo in Florida, che le fioriture algali possono venire e andare via. In alcuni posti durano solo alcune settimane, in alcuni posti alcuni mesi, in South Australia adesso è più di un anno. Stanno qui per un certo periodo, poi possono sparire completamente e tornare. E questo lo vediamo in tutto il mondo. In Florida sembra succeda ogni anno. Diciamo che non era mai successo prima a livello così ampio, perché se non sbaglio c'era stato dei segni di una fioritura algale nel South Australia nel 2016, poi era ridotta a un'area molto piccola ed era durata solo alcune settimane. Quindi quello che possiamo fare è appunto sperare che vada via il prima possibile al momento, perché è stato fin troppo a lungo, però nel caso in cui tornerà siamo comunque pronti, perché siamo in grado anche di monitorarla in tempo reale, perché abbiamo delle boe al momento che sono anche molto a largo, che ci mandano i dati in tempo reale. Dati sulla clorofilla, la temperatura, salinità, ossigeno disciolto e può rilevare le specie di alghe dannose, quindi possiamo saperle in tempo reale quello che succede.
1: Siamo un po' a fine stagione, diciamo così, ma sappiamo che qui in Australia si nuota anche tutto l'anno, comunque si cammina sulla spiaggia tutto l'anno sicuramente. Che cosa possiamo dire quindi a chi ci ascolta dalle parti di Adelaide e del South Australia? Possono tornare a godersi le spiagge con una certa serenità?
0: Sì, quello sì, era già possibile andare in spiaggia anche prima, al picco della fioritura era importante non andare nella zona dove c'era una schiuma molto evidente, ma questo sono già molti mesi che non si vede più, mi sembra che già più di 6 mesi fa non si veda più schiuma. Al momento le condizioni sono tornate come all'inizio. Quest'estate si sono viste tante persone andare in spiaggia tranquillamente a fare il bagno. Si può andare a camminare lungo la spiaggia, fare immersioni, tutte le attività normali, soprattutto anche con la sicurezza che al momento il count delle cellule di Carinia è zero completamente nella zona qui di Adelaide, quindi è molto positivo.
1: Grazie davvero quindi alla dottoressa Vittoria Cipriani, che forse speriamo di non sentire più su questo, ma su
0: Grazie
1: altre cose a questo punto. Grazie Vittoria. E
0: mille a te Massimiliano, è stato un piacere.
2: questa era l'intervista a Vittoria Cipriani, Research Scientist al

0: Questo era Marco Mengoni a 2023 con questa canzone che trionfò a Sanremo e poi andò anche molto bene a Eurovision, visto che arrivò quarta a pochi punti da Israele, che arrivò terza, quindi a un passo dal podio in questa edizione di tre anni fa.
1: Eh sì, in prima ora abbiamo mandato Soldi di Mahmood, che era arrivata seconda 2019, Mengoni 2023.
0: E poi cosa metteremo?
1: Anche vedremo dove arriva Sal Da Vinci quest'anno.
0: Questo per dirvi che è iniziata proprio questa mattina alle 5, diretta su Radio SBS, sulla televisione SBS TV, della prima semifinale di Eurovision. Se non l'avete vista, poi potete vedere appunto su SBS On Demand, però ricordiamo che il momento cruciale per quanto riguarda la televisione, per chi non è così fan da svegliarsi alle 4 del mattino, è sabato e domenica, quando verranno ritrasmesse semifinali e finale, insomma, con orari un pochettino più accettabili per gli Eurovision parties.
1: Eh sì, la finale dovrebbe essere proprio questa domenica.
0: Come dovrebbe? È questa domenica,
1: assolutamente. Questa domenica 17 maggio.
0: Noi allora continuiamo con il nostro programma, visto che ritorna la rubrica Small Business Secrets, cioè la nostra rubrica dedicata alle storie di imprenditoria di italiani e italiane Down Under. E oggi raccontiamo la storia di un giovane originario di Pescara che è riuscito a realizzare il suo sogno professionale proprio qui in Australia.
1: Il suo nome è Michele Ciafarone, ha soli 27 anni ma una lunga esperienza alle spalle da parrucchiere, professione che pratica da 12 anni e poche settimane fa ha raggiunto un traguardo per lui molto importante: aprire il proprio salone di parrucchiere.
0: Michele è oggi infatti proprietario di MC Salon Melbourne e ha raccontato la propria storia al microfono del qui presente Jacopo Iannelli, ascoltiamola. Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
1: Ritorno alla nostra rubrica Small Business Secrets, dedicata alle storie di imprenditoria delle italiane e degli italiani Down Under. E il nostro ospite di oggi è originario di Pescara e poche settimane fa, a soli 27 anni, è riuscito a raggiungere il proprio sogno, ovvero quello di aprire un salone di parrucchiere, anche grazie al supporto di chi è a lui vicino. Il suo nome è Michele Ciafarone, proprietario di MC Salon nella zona Malvern di Melbourne, ed è venuto oggi a trovarci nei nostri studi per condividere la sua esperienza. Ciao Michele, benvenuto.
2: Ciao Jacopo, grazie mille.
1: Michele, iniziamo parlando di te, raccontaci di dove sei in Italia, come e quando sei arrivato in Australia.
2: Allora, io sono nato e cresciuto a San Buceto, che è una piccola frazione vicino a Pescara, appunto, in Abruzzo. Diciamo, ho iniziato a fare il parrucchiere quando avevo 15 anni, è sempre stato un po' un sogno aprire il mio salone. E quindi ho avuto questa opportunità 4 anni fa di trasferirmi qui in Australia e l'ho colta nel balzo. Era mio fratello il primo che ha deciso di trasferirsi qui e dopo un mese ho detto arrivo, eccomi.
1: Eccolo.
2: E mi sono presentato qui in Australia.
1: E sei arrivato direttamente dall'Italia?
2: In realtà ero in Germania quando ho deciso di trasferirmi in Australia. Ho vissuto un brevissimo periodo, 6 mesi in Germania, non mi trovavo molto bene, quindi quando mio fratello mi ha detto mi sposto in Australia, ha detto ok, è destino.
1: Ti trovi decisamente meglio in Australia, penso, che è anche molto diversa dalla Germania.
2: Molto, molto diversa. Prima della Germania ho vissuto 2 anni in Spagna, dove mi trovavo molto bene, ma era una realtà molto piccola. Quindi ho detto i miei sogni erano molto grandi e ho detto proviamo in Germania, non è funzionato e ho detto che cosa faccio adesso. Quindi quando mio fratello mi ha detto vado in Australia, ho detto questo è un segnale che devo puntare in grande.
1: Nelle tue esperienze all'estero precedenti hai sempre fatto il parrucchiere, tu mi hai detto che sei parrucchiere da tanti tanti anni.
2: Sì, ho iniziato quando avevo 15 anni. Sì, in Spagna gestivo un salone a Las Palmas. Quando mi sono spostato in Germania ero un normale dipendente, senior parrucchiere. E poi dopo trasferito qui, appunto, ho fatto i primi 3 anni come dipendente e ho iniziato a fare freelancing, quindi ho iniziato a lavorare per conto mio part-time, quindi lavoravo part-time come parrucchiere, part-time freelancer, sempre nello stesso ambito. E poi ecco, finalmente

0: Sono arrivati qui.
1: Sei molto giovane, ma tantissima esperienza già alle spalle nella tua professione. L'ultima domanda prima di parlare della tua attività MC Salon da poco aperta qui a Melbourne. Come è nata la tua passione? Come hai deciso di intraprendere questa professione?
0: Quando avevo 13 anni, le mie sorelle si facevano sempre le tinte in casa, quindi io andavo di nascosto, le prendevo i rimasugli della tinta e me le mettevo in testa, quindi poi io, avevo 13 anni soltanto e mi sono presentato con questa cresta rossa e mia mamma era abbastanza scioccata, non molto contenta. Da lì ho iniziato un po' a giocare sempre con queste tinte e il caso ha voluto che mia mamma l'anno dopo ha aperto un negozio che vendeva prodotti per parrucchiere e estetiste insieme a delle amiche e colleghe. Quindi ho iniziato a prendere prodotti, provare, comunque ho quattro sorelle, quindi diciamo erano le mie cavie da sempre. E ho detto, beh, e poi è diventata il mio primo lavoro estivo tra il secondo e il terzo superiore e da lì non ho mai smesso.
1: Non hai mai smesso fino ad arriviamo a parlare appunto di MC
0: MC
1: Salon.
0: Salon.
1: Hai raggiunto il tuo sogno, il tuo obiettivo di aprire un salone tutto tuo. Tra l'altro hai aperto da pochissimo, vero?
0: Sì, abbiamo aperto 3 settimane fa.
1: Oggi stiamo registrando questa intervista il 16 aprile. Raccontaci com'è nata questa tua prima attività. È un'idea che avevi da tempo, ma quando hai iniziato a pensare di poterla realizzare davvero, passando per quando l'hai pianificata, fino ad arrivare poi all'apertura.
0: Sì, hai detto bene, è sempre stata un'idea, è sempre stato un sogno, quindi è sempre stata lì, ho sempre avuto tanti progetti, note, idee, album salvati con tutte quante le idee per un futuro progetto, un brand, eccetera. Però poi un anno fa mi sono trovato in un punto in cui non ero più contento dove lavoravo come dipendente, però mi trovavo abbastanza bene part-time come freelancer. Ho detto quindi è il momento di fare qualcosa con la mia vita. E abbiamo iniziato, il mio compagno è stato molto d'aiuto in molti step di questa ricerca, di questo sviluppo. Abbiamo iniziato a cercare dei business comunque già esistenti, però abbiamo visto che non valeva tanto la pena, perché comunque i parrucchieri siamo un lavoro molto manuale, quindi c'è tanto rischio di perdere comunque la clientela, l'immagine quando si compra un business già esistente. Quindi abbiamo detto con quanto costano, sappiamo quanto costano i business in Australia e quanto tanto lavoro ci sia da sopra per mantenerli, abbiamo deciso di cominciare da zero. Quindi a giugno dell'anno scorso più o meno abbiamo iniziato a cercare dei locali accessibili dove potevamo sviluppare un progetto. All'inizio doveva essere semplicemente un piccolo salone, quattro sedie e due lavatesta. Poi è diventato un progetto sempre più grande, più grande, più grande, e fino ad arrivare addirittura in collaborazione con un medico. Quindi diciamo che è diventato un progetto che è stato in sviluppo per più di 6 mesi, fin quando non abbiamo trovato appunto il locale perfetto in Glenferrie Road, in Malvern. Abbiamo trovato questo locale che era un ristorante prima, quindi è incredibile adesso vedere tutto quanto il cambio che abbiamo fatto con i lavori, la ristorazione, eccetera. E
1: Si
0: abbiamo
1: vede il tuo
0: visto.
1: entusiasmo anche solo a
0: Sì.
1: parlarne, sorridi mentre ne parli, insomma, deve essere una grande soddisfazione per te aver
0: Grandissima.
1: raggiunto questo
0: Sì.
1: traguardo.
0: E siamo stati anche abbastanza veloci, ancora non ci credo, perché facendo tutti i lavori ovviamente pensi non finisce mai. Però abbiamo preso il contratto di affitto, era intorno a fine novembre, fine dicembre. Le chiavi le abbiamo prese il 20 gennaio e siamo al quindi 16 aprile e sto già lavorando da 3 settimane, quindi comunque è stato un periodo abbastanza breve per un progetto così grande. Alla fine siamo riusciti a strutturare questo bellissimo salone con più di 8 sedie, 4 lavatesta che sono situate in una piccola stanza come proprio una spa, un'idea proprio di un lussuoso, molto privato, con tanta dedicazione al cliente. E al piano di sopra avremo un medico specializzato in terapia ormonale, perdita di peso e tutte quelle che sono le vitamine e per intrafusione al sangue, tutte queste cose che sono più, diciamo che la bellezza e la cura parte da dentro e poi all'esterno per i capelli.
1: Insomma,
0: Quindi
1: c'è tutto il percorso,
0: c'è tutto il
1: sì, dal
0: percorso.
1: prendersi cura del proprio benessere interno e fisico fino all'aspetto estetico.
0: Esattamente.
1: Fate tagli sia da uomo che da donna?
0: Principalmente donna, sì, ovviamente siamo contenti di avere anche clienti uomo, però più sul classico, quindi forbice, pettine e tutto quello che è un po' più classic style,
1: Ok.
0: ok? Non è tutto, non facciamo il barber dove ci sta tutta quella sfumatura con la macchinetta come va adesso tra i giovani.
1: E noi ricordiamo che siamo in compagnia di Michele Ciafarone, proprietario di MC Salon, salone di parrucchiere aperto nella zona Malvern di Melbourne. Michele oggi è qua nei nostri studi di SBS per condividere con noi la sua esperienza. Michele, come abbiamo detto, un grande traguardo, ci hai accennato, ci hai spiegato come sei arrivato a realizzarlo partendo da un'idea. Quali sono le difficoltà principali che hai incontrato?

0: La più grande difficoltà è stata probabilmente trovare i fondi per aprire questo business. E ovviamente non c'è tanto supporto per chi vuole iniziare qualcosa da zero, quindi se non hai qualcuno che ti comunque fa da garante o ti aiuta in molti punti di vista, è diciamo quasi impossibile. Devi avere o tanti tanti risparmi da parte e buttarli tutti quanti lì, oppure appunto come sono stato fortunato io ho avuto qualcuno che mi ha aiutato con la questione finanziaria, garante, banche e cose varie,
1: Perché
0: diciamo.
1: l'impegno, la motivazione, le idee,
0: Non bastano
1: però le
0: ovviamente.
1: avevi già
0: L'ho
1: tutte,
0: tutte, sì,
1: e
0: certo.
1: quelle, insomma, si vede appunto, ripeto, si vede il tuo entusiasmo. Ovviamente poi c'è la parte economica che è uno
0: È uno
1: scoglio.
0: scoglio, sì, che probabilmente senza l'aiuto del mio compagno non avrei. Sì, sicuramente ci sarei riuscito, ma sarebbe successo almeno forse tra 2 o 3 anni, prima che sarei riuscito ad avere abbastanza fondi o garanzie dalle banche, eccetera. Quindi sì, ecco, un grande problema e incontro che ho visto è non c'è molto aiuto per nuovi business.
1: Per quanto riguarda invece la promozione dell'attività, sei aperto da poco, tu come ti muovi per promuovere il tuo nuovo business?
0: Ovviamente i social sono un grande, grande punto di partenza, quindi io mi impegno tutti i giorni a fare video di me stesso, parlare di quello che faccio, dei miei servizi, perché i miei servizi hanno questo costo, destra e sinistra, quindi diciamo spiego il percorso che c'è dentro MC. Da MC Hair, MC Spa e tutto quanto il processo, perché offriamo anche la spa per i capelli, quindi ti offri quel massaggio alla cute, tutto quanto il processo che c'è dentro il salone. Quindi, nel senso, parlare di questo è la cosa più importante che mi sta aiutando tantissimo. E anche tra le mie clienti, comunque, quando le parli del percorso, loro poi ne parleranno con le loro amiche. Quindi, quella è la cosa più importante, come dicono qui, il word of mouth è la cosa
1: Quindi
0: più.
1: il passaparola,
0: Passaparola, esatto, è
1: sì.
0: la cosa più importante e più forte in assoluto. Ho avuto un paio di giorni fa un meeting con una compagnia di marketing e loro mi hanno confermato la stessa cosa. Stai facendo la cosa migliore che potessi fare con il passaparola, ovviamente. Poi, ovviamente, i social, come vi ho detto, tra Instagram e TikTok, però molto rafforzati con Google.
1: L'altro giorno ci siamo sentiti, prima che tu venissi al telefono, avevi appena finito con una cliente, oggi mi ha detto che sei arrivato questa mattina, ha lavorato, dopo tornerà nel
0: Sì.
1: salone, aperto da poco, ma la promozione sta già
0: Sta
1: avendo i suoi
0: funzionando.
1: effetti.
0: Sì, ecco, proprio la cliente che ho finto questa mattina, lei mi ha trovato tramite Instagram. Ha detto: "Ho visto tutte quante le tue foto, ho visto come lavoravi e mi è piaciuto e ho deciso di provare." E poi si sono prenotate da sole sopra al sito web, perché ovviamente anche quella è stata una parte molto importante, costruire un sito web che è molto facile da leggere e molto facile per prenotare. Quindi la transizione è molto facile, molto veloce anche. Quello aiuta tantissimo nel promuoverti. Non vuoi che magari il cliente si perde nel troppe cose prima di prenotare.
1: E hai clienti anche italiane?
0: Eh sì, ci sono un sacco di clienti
1: Anche che ti
0: italiani.
1: hanno seguito, magari che hai conosciuto nelle tue attività precedenti qui a Melbourne, che ora, insomma,
0: Sì,
1: si sono trovate bene, vengono con te nella tua di attività.
0: con loro è sempre divertente perché riusciamo a parlare di così tante cose. Si aprono molto di più perché dicono: "Oh, finalmente un parrucchiere italiano", oppure comunque posso parlare, perché comunque il parrucchiere è sempre quel punto in cui vai lì, ti rilassi e ti sfoghi a volte e senza neanche pensarci.
1: E infatti volevo proprio chiederti questo, in generale la differenza tra svolgere il lavoro di parrucchiere in Italia e in Australia, se ci sono differenze sia dal lato delle richieste, quindi magari tipi di taglio, ma anche nel rapporto con i clienti, le clienti, nel senso che in Italia si va appunto dal parrucchiere e spesso, solitamente si chiacchiera, si parla, ci si lascia andare. È una cosa che anche i clienti, le clienti australiane fanno o meno che in Italia?
0: Dal punto di vista di relazione, assolutamente gli australiani lo fanno pure, hanno un forte legame con i parrucchieri e sono molto leali, come lo sono anche quelle italiane, soltanto che ci mettono molto molto tempo. Prima di arrivare effettivamente a fidarsi, a parlare di te, ci possono mettere fino a un anno. Mentre invece in Italia già al secondo appuntamento ti abbracciano, ti baciano, nel senso se c'hai proprio un legame ti trovi molto più
1: Si riflette
0: facilmente,
1: anche
0: sì.
1: appunto il fattore
0: Esatto,
1: culturale
0: sicuramente, ma anche
1: dei due
0: quando le
1: paesi.
0: clienti italiani vengono qui mi dicono: "Oh, finalmente ho trovato qualcuno che mi capisce, che mi ascolta e posso parlare in italiano", la prima cosa che dicono, quindi a me mi riempie il cuore, anche perché comunque le posso aiutare in questo punto di vista. Dal punto di vista tecnico, sicuramente i tagli qui sono molto più, tra virgolette, semplici, perché comunque non vogliono tagli molto alla moda, non vogliono tagli molto scalati o niente di più eccessivo, cioè si vuole sempre molto semplice, molto sul biondo o colori molto che non devi andare troppo spesso al parrucchiere, non hanno la cultura di farsi la piega tutte le settimane come c'è più in Italia, quindi ci sono un po' delle differenze. però bene o male

0: Mi piace perché comunque quando c'è la cliente italiana sono un po' nostalgico e quando c'è la cliente australiana lavoro tranquillo, quindi è un po' ho un bellissimo balance, ecco appunto.
1: Un altro. E quello che abbiamo ascoltato era Michele Ciafarone, il 27enne che ha aperto il suo negozio da parrucchiere, letteralmente da poche settimane, intervistato da Jacopo Iannelli.
2: Noi adesso ci prendiamo un'ultimissima, brevissima pausa e poi torniamo per la rassegna stampa di oggi. A tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Food. Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta, su sbs.com.au/sport. Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio.
8: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: E sono le 9, quasi 54 ore della costa est. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia, Jacopo Iannelli. C'è anche Andrea Pagani per i titoli dei quotidiani di oggi. Buongiorno Andrea.
9: Buongiorno, buongiorno Jacopo, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto. Non per parlare di moda, visto che ieri eravamo rimasti un po' sul chi va là sulla moda, non parleremo di moda
1: assolutamente.
2: E allora cambiamo argomento. E Andrea, ho lieve sentore che i quotidiani in edicola oggi abbiano dedicato quasi interamente le loro prime pagine al budget, giusto?
9: Frate indovino ti chiamerò. Veramente sì, quasi se non completamente le pagine dedicate, con tanto di vignette, disegni sarcastiche e ironiche. Partiamo dal Sydney Morning Herald, che praticamente fa questo disegno con Albanese Chalmers che fanno andare su i palloni con i compratori delle prime case, i lavoratori dipendenti, e invece sparano a quelli del negative gearing e degli investitori. Chalmers bursts boomers bubble. Non so, nessuno di voi è un boomer, quindi i boomer sono quelli nati fra il 46 e il 64, quindi la loro bolla scoppiata da Chalmers, dove però l'analisi del Sydney Morning Herald va anche al di là dell'economia e entra proprio nella politica vera e propria, perché stomping all over Labour's dream could add to coalition nightmare. Praticamente l'interpretazione del Sydney Morning Herald e anche del The Age è che questo cambio di direzione del partito laburista sia anche in chiave e soprattutto in chiave elettorale, perché i giovani voteranno alle elezioni mentre quelli che sono sempre più anziani ce ne saranno sempre meno. Questo è quello che dice il Sydney Morning Herald. Disegno anche sul The Age, dove si gioca, gioco di parole sull'onda, wave goodbye to investor tax breaks, ciao ciao alle agevolazioni fiscali. In vignetta Chalmers Albanese con una scialuppa che sta affondando e gettano tutte le cose più pesanti, trust, CGT discount, NDIS eccetera, e mentre l'Australian come sempre insomma ci va giù pesante con un titolo emblematico: 77 miliardi di prelievi fiscali, le promesse infrante del primo ministro, un grande

0: colpo nel prossimo decennio, una palude di debiti, addirittura anche qui vignettina con una copertina di un presunto libro di Jim Chalmers, The Joy of Tax, scritto proprio da Jim Chalmers. Il bel Financial Review invece torna su questo specchietto per le allodole per la next gen, quindi wealthy hit to woo next gen, colpo vincente per prendersi favori del next gen, un cambio di marcia e di direzione politica proprio del governo albanese, dice il Financial Review.
1: Allora, andiamo a vedere le notizie che non siano attinenti alla finanziaria. Ci sono delle critiche al governo in relazione al gioco d'azzardo. In che quotidiano?
0: Assolutamente sì. Vabbè, sia sul Sydney Morning Herald che il The Age ci sono due articoli dedicati al gioco d'azzardo. Uno è una brutta notizia, un processo che ha avuto inizio da questa settimana sul suicidio di Kyle Hudson, che si è tolto la vita nel 2021 quando aveva 22 anni e affogava letteralmente nei debiti perché aveva investito più di 900 mila dollari sulle piattaforme digitali per le scommesse online e l'accusa verte sul fatto che le piattaforme gli avevano permesso di selezionare il massimo di deposito di 1 milione di dollari, cosa che non avrebbero dovuto fare vista anche la giovane età. Infatti, guarda caso, poi dopo il suicidio hanno tolto questa opzione. Ma la cosa che incuriosisce, purtroppo, viene da dire, è il fatto che questo ragazzo aveva trovato il modo di vincere comunque perché usava tutte le varie promozioni che fornivano i siti di scommesse online per assicurarsi una vittoria in qualsiasi caso. Quindi, quando c'era una sfida fra due contendenti, lui riusciva comunque a vincere e Sportsbet e tutte le piattaforme online se ne erano accorte e gli avevano negato l'accesso a tutte queste promozioni, ma non avevano mai ritoccato questo suo limite e neanche mai erano intervenute nell'investimento pesante del giovane ragazzo che poi appunto si è tolto la vita nel 2021 nel garage di casa ritrovato dalla madre. E l'altra cosa per quanto riguarda le polemiche, invece polemiche grandi, grandissime, feroci, perché ieri durante il cosiddetto embargo a cui erano sottoposti a Canberra i giornalisti in vista del budget, il governo ha risposto dopo 1.000 giorni all'inchiesta parlamentare e al rapporto redatto dalla defunta deputata laborista Peter Murphy, che chiedeva l'istituzione di una commissione super partes per la gestione del gioco d'azzardo. Il governo ha risposto picche a questa istituzione e ha anche rimbalzato poi la responsabilità ai vari stati e territori. E quindi sono piovute critiche, hanno definito timida questa decisione del governo, e l'opposizione parla addirittura di disprezzo del governo albanese per tutte le famiglie che devono pagare i conti del gioco d'azzardo.
2: E con questo tema, sempre oggetto di dibattito, noi ringraziamo Andrea Pagani per la rassegna stampa di oggi. Grazie, Andrea.
0: Massimo, figuri, grazie a lei, Anelli, grazie a Carlo Rele, grazie a tutti coloro che come sempre ci ascoltano con fiducia.
1: Esatto, un ringraziamento quindi a chi ci ha seguito in queste 2 ore. Grazie per averci seguito e appuntamento come al solito domani dalle 8 alle 10 qui su Radio SBS. E ancora un'ultimissima cosa, se volete riascoltare le interviste di oggi, ma anche dei giorni passati, il nostro sito è sbs.com.au/italian.
2: Da Jacopo Iannelli e Carlo Reglia, un augurio di buon proseguimento di giornata e a domani.
1: Ciao a tutti.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
4: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
5: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal